contorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei fermo e sciammi? Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. San Sciammi.

0: due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.
1: Radio B, les bonnes ondes.

sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così. Senza un filo di speranza, un raggio di sole. Ma dammi almeno un raggio di sole.